0: Radio.
1: Wow, wow. Ho più sentito uno stasso, ah. Che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho più